fermente dolce mente. Incomincia sussurrare. Piano, piano. Terra, terra. Sottovoce. Sibilando. Va scorrendo. Va ronzando. Nell'orecchie della gente si introduce destramente e le teste dei cervelli fa stordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo lo schiamazzo va crescendo.

tremuoto temporale, un tumulto generale, mi fa l'aria rimbombare, un tremuoto temporale, un tremuoto temporale, un

qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, resto la barba, qua la sanguigna, resto il biglietto, tutti

E Figaro, sol qua. Ehi, Figaro, sol qua. Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là. Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Rotto processivo sopra il fulmine, sono cantone della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo bravissimo. A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna non mancherà. La la la la.

Vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo, via via, non perderti per niente al mondo.